0: links muss es sein. Hallo. Entschuldigung. Roberto? Ach, wir sind die, wegen des Autos.
1: Ah, lei ha comprato la macchina. Purtroppo c'è un piccolo problema.
0: Problema?
1: Sì, dopo che abbiamo fatto il contratto mi è venuto in mente che il tubo di scappamento deve essere sostituito. Senza quel tubo la macchina non si può guidare. L'avrei voluto fare prima di metterla in vendita, ma poi è successo tutto così in fretta. Naturalmente ho subito acquistato il tubo, ma purtroppo non arriva prima delle 18.
0: Was?
1: Va bene, seguitemi.